masakartare ai motaniwa ai tho ba shaka e amaholela mawane anniwa ithupa he sing

minutos, no vorrei avere un minuto, mi lo commetto un minuto, mi sceglie. Se sono in pia, mi commetto con ia, sanno, non mi macua, mi pandola, uo, pagheria, o le lova. E na me sceglie, ma chi qua ne traia, mi lo commetto in matana maili, mueri, uo, agosto, mua, cadoge, mi levi in sege. Mare Negraciano do Rosário, Central Técnica, Janete Hortêncio Talabula, Moradio Manho, Mohalé, no come.

Nilza, ora che ero che canisa meru la mona we. Ora che linda meri. Nilza merinto, la mona wolo la linda meri.

0: on la taranca la cintra, vamos a Bandi, Bararu, Brosaque.
1: Io canto anche qui cinta aperta. Sai.
2: Hai, mi muore la che farà anche qua, sì? C'è un'agnaca. Ti vanno in la nuova, che ne c'è una cotta, poi c'è il culo. Ti vuoi fare la cuvea?
3: Mi rento che io. Mucalani, io non so se vanno in murello, so che io non mucalo, o te li vuoi morire. O se io vanno in cene, o cala vanno in cene, in pento o altra.